posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservatevi al tu per tu.

0: Dio.
1: Oh, cielo!
0: Chi c'è? Oh, fosse!
1: Oh, madre! Oh,

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
2: andiamo,
0: andiamo, andiamo.

Questa marrossa mi ammollisce a sidra. Come se addosso mi piovesse in

0: che sciupa troppo
1: e in fretta

Lo trovo scintillante, vivo,

guardie

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
3: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le già prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
4: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenere anni mi ritrovano addosso, mi masnadieri.
4: Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
3: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa! Al braccio destro!
3: E a voi chi disse?

Adventurous.

questi zinotis poltrone. Sento che il conte Orlando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

coglie questo mai? Ardron, tu qui che fai? Vieni me come a pugnar, vieni

0: cavalier non sonnato potrai ben divenirlo.
1: No,

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Incontri Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
2: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero estimato.
3: Perché?
2: Perché? Perché ho viaggiato

0: l'asilo, mio maestro di canto e suo factotum, né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birman?

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi, gambello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: You're listening to Calm Radio.

0: Madonna, Madonna, in gioventù!
1: Susanetta! Sei tu!
0: Sono io! Cosa volete?
1: Ah, cor mio! Che accidente, cuore vostro!
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri, perché trovò messo il col barbaro?

0: mai, mai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No!
0: Guai!
1: Che dissi?
0: Montane, guarda! Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Ognor si sta!
0: Vada, dir vero! Vada, dir vero!
2: To Calm Radio.

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu'l pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima. E mia senz'altro.
1: Ordite la botta, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

Ma bisogna il petto armar!

0: scattete d'ardimento, per bisogno di petormare.
1: Ma me giudarà, non tengo gioco a risimulare.

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la dama mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere orrida allor che mi vedrà.
2: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
2: Ma scondo qui.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ah,

0: presto rispondi, degno. È qui passato il paladin di Francia. O ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: tempo si va a ritrovar. Tu mi precedi, io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osi così parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: sublimi accenti che lei più profere e tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio apportamento
1: a ciel possibile che sotto sacramento l'amicizia

selve, et embriaviti, dall'aquile latine.